Niente dinero, vorrei niente dinero, vorrei niente dinero, signor Juan Magin, ma niente dinero. Vorrei